vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.